0: Ivane Pucci,
1: non va a sana della ragione. Perché non riesco a sostenere, giorni da neve sta con altre cose, ma non va.
0: Ava via veni di piccati e le vaje, e c'è un cozzo. Zenke di bagare, e cozzo, e c'è un timano.
1: Perché non riesco a cozzo.
0: Petit Dio, Ababua,
1: c'est bien moi l'artiste de la frontière.
0: Enfin, chacun est reconnecté. Écoute ça, Godman Love de Jean Production.